0: muzika za dobro raspoloženje. Studio D. I'm in love with the shape of you.
1: Benvenuti alla festa del suono.